Italia, i carivali meistero vulia. Piassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris, itane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero la po'.